0: Symphony.
1: Bersama Anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.